extra straordinaria. Il mondo è ammalato. Ma per colpa di chi? Di chi?